0: grande chance che
1: la... Ah, ma la dinuna fa lui.
2: Sto spaventata, Satiro. Sabe che fa il grazie che...
3: Non ha pure il calco, sta la
2: Ai, te lo amo.